0: assegno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, e fia ver!
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norris.

0: confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Sì, sì, sì, di piano caro, lo facciamo.